0: Joe 2.
1: Gianfranco Piria presenta Me and Blues.
2: I got a mojo too.
3: In onda ogni martedì alle ore 23.
4: Boom, boom, boom, boom.
3: Qui su Free Radio.
5: What I'd like to know, after all of that, are you ready for the blues?
6: Yeah.
5: But tell me, are you really ready for the blues?
6: Yeah.
5: One more time.
6: Yeah.
1: Questa è Free Radio.
7: E il nostro caro Gianfranco Piria seguirà
8: con Me and Blue
7: dopo il nostro programma,
8: dopo il nostro appuntamento con JJK, che questa sera
7: vede un brano assieme al suo grandissimo amico Eric Clapton.
8: Lo sapevo.
7: Hanno fatto un album insieme, The Road to Escondido, nel 2006, un capolavoro, veramente un capolavoro.
8: C'è altro da dire,
7: sì. Devo dire che quei due insieme suonano magnificamente. E propongo Ride the River, che è l'ultimo brano nella scaletta di oggi, ma anche l'ultimo brano dell'album, viene come ultima traccia, passeggiando sul fiume. Ride the River, JJ Cale e Eric Clapton.
8: Buona serata a tutti e buon ascolto appunto del You and Me, che a seguire e buon mercato per domani.
7: Buon mercato.
8: Buona serata a tutti.

0: Seguici anche sui nostri social.
1: Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026. Sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23.

Te ricordi che una volta è l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato? Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati,
0: con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026. Sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

te ricordi che una volta? È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone, dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style, con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

tra i vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

Te ricordi che una volta... È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

te sidri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app.

0: ecco cosa ci svelano le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete.
0: Carissimi Ariete, ascoltate la vostra voce interiore, ascoltate di più l'intuito. In questi giorni di scelte e di indecisioni potreste essere sobbarcati da idee, consigli o suggerimenti altrui, ma in realtà nulla risuona veramente dentro, anche perché avete l'impressione che siano tutte informazioni troppo razionali, mentre per le persone come voi c'è bisogno di equilibrio tra logica e cuore. La vostra parolina magica per questa settimana è introspezione.
1: Toro.
0: Settimana più che favorevole per il Toro, che si vedrà attorniato da persone che lo apprezzano molto. Riceverete complimenti per il lavoro o per le attività che svolgete al di fuori di esso e riconoscimenti anche da parte di chi solitamente è freddo e distante. Avete seminato bene e pian piano i frutti verranno raccolti. Attenzione ad un segno di terra che potrebbe interferire con frecciatine svalutanti. La parolina magica per il Toro questa settimana è scudo.
1: Gemelli.
0: Alcune incomprensioni potrebbero sorgere nell'ambiente di lavoro per il segno dei gemelli, che creeranno instabilità e fastidi. Avete un carattere molto adattabile, questo fa parte delle vostre caratteristiche. Ma quando vi pestano i piedi o peggio vi impongono punti di vista opposti ai vostri, vi ribellate. Il clima sarà pesante e potreste negare la disponibilità al dialogo finché non vi passa. La vostra parolina magica per questa settimana è fermezza.
1: Cancro.
0: Avete sempre amato lo stile ed il buon gusto, amiche e amici del segno del Cancro, e qualcuno potrebbe rivolgersi a voi per la creazione di un evento. Potreste essere coinvolti come collaboratori, consiglieri, registi, insomma, qualcuno che vi conosce sa che siete la persona giusta, idonea, a creare situazioni di un certo livello. Parlatene anche ai familiari per darvi appoggio ed aiuto fisico. La parolina magica per questa settimana è entusiasmo.

0: Leone.
1: Male non fare, paura non avere, predica sempre il leone, che tiene la testa alta e la criniera al vento. Questa filosofia vi rende fieri e sicuri di voi, anche se tra le vostre amicizie un segno d'aria ultimamente vi ha dato del filo da torcere. Ci sono state discussioni e per qualcuno anche musi lunghi e silenzi punitivi, ma siete due teste calde e nessuno per ora vuol chiedere scusa o tentare di rimediare. La vostra parolina magica è soluzione.
0: Bilancia.
1: In questi giorni il segno della bilancia si renderà conto di quanto importanti siano le persone che lo circondano. Non siete tipi che amano la folla o avere tanti amici. Da sempre avete selezionato chi merita di starvi accanto, principalmente chi c'è nei momenti difficili. A partire dagli affetti della famiglia, ora più che mai sapete chi veramente conta. Un segno di terra vi potrebbe stupire. La parolina magica per la Vergine questa settimana è essenzialità.
0: Vergine.
1: La Vergine sarà alquanto destabilizzata durante la settimana, dopo alcune rivelazioni riguardanti il proprio ex o la propria ex. Qualcuno di perfido potrebbe riferirvi di situazioni che sarebbe meglio non sapere, pettegolezzi inutili o notizie poco chiare. Le stelle suggeriscono di tutelarvi e stare alla larga dalle male lingue, dalle serpi velenosi che sparlano senza conoscere come stiano realmente i fatti. La vostra parolina magica per questa settimana è difesa.
0: Scorpione.
1: Siate sicuri di voi, carissimi Scorpione. È una fase dove siete nel pieno del vostro fascino. Le stelle vi stanno supportando perché il cammino è quello giusto ed è il vostro. Chi vi sta attorno in questo momento potrebbe sentirsi destabilizzato dall'energia forte, attraente e tosta che emanate, al punto di non riconoscervi più. Un segno d'aria verrà letteralmente scioccato da questa nuova versione di voi. La parolina magica per lo Scorpione questa settimana è potere.

0: 9.
1: Sagittario.
2: Il Sagittario sta vivendo alti e bassi in amore. Per chi si trova in un rapporto potreste affrontare qualche tensione. Forse stanchezza, forse routine, forse il partner non sta passando un momento facile. Insomma, c'è bisogno di calma e tanta comprensione. Siete esperti risolutori delle situazioni difficili, delicate. Cercate di non perdervi d'animo, così riuscirete a ristabilire equilibrio ed armonia nella relazione. La vostra parolina magica è persistere.
1: Capricorno.
2: Amiche e amici del Capricorno, i prossimi giorni potreste finalmente dedicarvi di più alle passioni che amate e meno ai doveri. Non dite mai di no, vi rendete sempre disponibili e tendete spesso a mettere gli altri prima di voi, col risultato che poi finite per deprimervi. Ai ai ai! Le stelle suggeriscono vivamente di mettere uno stop a questi schemi e pensare più a voi, assecondando i vostri desideri. La vostra parolina magica per questa settimana è rispettarsi.
1: Acquario.
2: L'acquario è troppo nella propria testa, nei propri pensieri. Mancate di concentrazione, questo lo si vede nei vari ambiti della vita, perché siete proprio altrove e la notte dormite poco. Qualcosa o qualcuno turba la vostra tranquillità. Ahimè, questo potrebbe essere conseguenza dell'aver sottovalutato chi in realtà si è rivelato duro ed irremovibile alle vostre provocazioni e vi sentite spiazzati e nervosi. La vostra parolina magica per questa settimana è riconoscere.
1: Pesci.
2: I nati nel segno dei pesci che desiderano avventurarsi in nuovi incontri, nuove conoscenze potrebbero in questi giorni dedicarsi molto al loro aspetto, alla loro forma fisica. Anche per chi nella sfera amicale ha voglia di instaurare nuovi rapporti, sente l'impulso di migliorarsi, di prendersi cura di sé. In particolare per chi è da tempo che non si dedica all'allenamento, questo è il momento giusto. La parolina magica per i pesci questa settimana è determinazione. Si conclude anche per oggi l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra Comunale di Conserve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

potessi Drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

0: per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consiglio.
1: Hit Music Radio.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Te ricordi che una volta è l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato? Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

te Sidri o ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma è in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

dall'11 al 28 giugno presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

sorge il sole. Com'è? Come sai non so com'è. Quando non sapevano il nome. Perché? Perché tu sei la ragione.

Se ti ricordi che una volta... È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma,

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata. Con

Desideri ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

Te ti ricordi che una volta è l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato? Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026. Sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

Siri Sidri o ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

0: Free Radio.
1: All the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.
2: C'è chi la vive soffrendo, chi se l'accende fumando. C'è chi la canta nel fango, tra le case all'asfalto, fra le rose mocambos.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Benissimo, cari amici e care amiche, benvenuti a Pillole di Musica del giovedì sera. Anche questa sera, come di consueto, a giovedì vi accompagno in un viaggio fatto di storie, significati, aneddoti e sfumature che rendono ogni brano unico. La musica non passa soltanto, si svela, si racconta, lascia emergere ciò che spesso rimane nascosto tra le note. Mettetevi comodi, state tranquilli, lasciatevi guidare dalle emozioni. La nostra serata comincia adesso. Il brano che apre la serata è Hurricane di Bob Dylan. Questa è una canzone che non si limita a raccontare, ti prende per mano e ti porta dentro un'ingiustizia vera, bruciante. È Hurricane, la storia di Reuben Carter, che era un pugile che vede la sua vita spezzata da un'accusa infondata e da un processo segnato dal pregiudizio. Dylan legge la sua autobiografia, sente quella voce che chiede aiuto e decide di trasformarla in musica. Il risultato è un brano che pulsa di rabbia e compassione, un racconto in movimento, quasi un film bianco e nero, dove ogni scena pesa come un colpo. Con Hurricane, Dylan non canta solo una storia, la restituisce al mondo, ricordandoci che la verità a volte ha bisogno di qualcuno che la faccia suonare più forte.

Amici, vorrei sapere chi di voi si ricorda di questa canzone. George McCree, Rock Your Baby. Beh, diciamo che è andata molto all'epoca, era molto gettonata questa canzone di George McCree. Sì.

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.
2: Eh sì, amici e amiche, questa è sempre Free Radio Conselve. Sono le 21:18 e noi rimaniamo ancora negli anni 70 con altre tre canzoni. Ascolteremo i Creedence Clearwater Revival con I Hear It Through the Grapevine. Praticamente questo brano racconta la storia di un uomo che scopre l'infedeltà della sua compagna, non da lei, pensate, ma dove? Attraverso la vite, cioè tramite voci, pettegolezzi, sussurri. È la ferita più amara, non solo essere traditi, ma venirlo a sapere dagli altri. La voce diventa un lamento, trattenuto, misto di incredulità e rabbia. È un crescendo emotivo che parla di sfiducia, di confusione, di quel momento in cui tutto ciò che credevi solido si sgretola e mette a nudo la fragilità dei rapporti umani. Forse è proprio per questo che questa versione è diventata leggendaria. Credo di sì, perché non racconta solo un tradimento, lo fa sentire sulla pelle. Dopo di loro ascolteremo i Commodores con Breakhouse e i Rolling Stones con il loro brano Like a Rolling Stones, ma iniziamo dai Creedence Clearwater Revival, I Hear It Through the Grapevine. Sembrava quasi uno scioglilingua, I Hear It Through the Grapevine. Avete capito? Attraverso la vite, il vino.

su questa canzone anche un saluto a tutti i nostri connazionali che ci ascoltano dall'estero, e sono veramente tanti. Vi ringrazio a nome di tutto lo staff di Free Radio Conselve. Un saluto a tutti i nostri compaesani e anche connazionali.

Ma lo immaginavo che Lino se la sarebbe ricordata quella canzone, ci mancherebbe altro. Ai, ai nostri tempi era molto molto gettonato George McCree, ma anche questa qui dei Creedence so che gli piace, eh.

Certamente, amici, queste sono le pillole di Roberto Violato del giovedì sera. Andiamo avanti allora. Eccoli qua. Eh sì. I Commodores Breakhouse.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Avete capito? Potete ascoltare la nostra radio sempre e comunque, se, quando state lavorando, a casa, state facendo la pasta, i misteri, tutto insomma. Basta andare sul nostro sito, cliccare e ascoltate Free Radio, scaricate le nostre app, mi raccomando, sempre aggiornate. Andiamo avanti adesso, andiamo avanti con Bob Marley, un classico di Bob Marley. No woman no cry vuol dire no donna non piangere. Questa è una carezza in mezzo alla tempesta, praticamente, questa canzone. Bob Marley consola una donna, ma in realtà consola un intero popolo. Non piangere anche quando la vita nel ghetto di Trashtown in Giamaica sembra troppo dura. Ricorda le sere passate insieme, la povertà, gli amici perduti, ma anche la forza di andare avanti. È una canzone che nasce dal dolore, ma si trasforma in speranza. Everything's gonna be alright, tutto quanto andrà bene. Ma infatti questa canzone è servita moltissimo, perché Bob Marley lasciò devolve i proventi di questa canzone a un'associazione che assiste le persone povere, i bambini poveri in Giamaica, e da quella volta, insomma, sono 40 anni circa, che insomma vivono con i proventi di questa canzone. Ha fatto del bene anche dopo morto. Bene, andiamo avanti adesso con Bob Marley. Poi abbiamo Electric Light Orchestra con Evil Woman e Chris Rea con Josephine, tre classici. Andiamo con Bob Marley allora, dai. Sì, eccolo qua. Lui si ricordava anche le lacrime di sua mamma. Lui era di famiglia povera, aveva tanti fratelli e la fatica di tirare avanti. Però si è rifatto, ma non solo per lui. E qua sta passando una moto, sì, c'è una moto che sta passando qua. Come mai sta passando questa moto? Dove sta andando? Vedi, sta passando sotto i portici la moto. Vabbè, dai, cosa vuoi che ti dica? Dai, dove vai? No woman, no cry. Avete capito?

Questo è un reggae, musica reggae. E il reggae all'epoca, negli anni 70, si ballava in un modo un po' particolare. Una gamba, con le gambe incrociate praticamente, con i piedi incrociati si saltellava da un piede all'altro. Ed era bello vedere in discoteca tutte quante queste teste che andavano su e giù quando c'era la musica reggae. Molto bello, simpatico.

0: Sì, il grande Bob Marley. Grande perché ha fatto del bene nella sua vita.
1: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can serve always and only beautiful music.
0: Sì, cari amici, questa qui è una donna malvagia. Una donna molto malvagia. Every Woman Electric Light Orchestra.
2: Questa è Free.

Questa è la canzone, una delle canzoni più belle di Chris Rea, che è un italiano. Dico Rea perché tanti dicono Ria, ma lui è, essendo italiano, importato, si chiama Rea di cognome.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Bene cari amici, allora adesso passiamo a una piccola promo qui. Allora, con il patrocinio del comune di Terrassa Padovana, Performance Pneus presenta che cosa? Secondo Performance Show. L'11 luglio 2026, sì, la prossima, fra 15 giorni circa, insomma 20 giorni, ecco. Il secondo Car and Bike Show, che è aperto a tutte le tipologie, è organizzato da Wanted Drivers. Praticamente questi ricercano guidatori e Food and Beer by Asterix Food, praticamente il cibo di Asterix, qui ed è così diventate forti, e l'Arcobar Mileo Drink and Beverage. Top estetica, top cerchio, top auto più bassa, scarico benzina, scarico diesel. Bene, DJ set, bene, andiamo avanti qua. Bene, abbiamo detto tutto. L'11 luglio, dalle ore 16 all'una, nel pomeriggio, fino a notte va avanti. Adesso noi andiamo indietro con un paio di brani di musica disco un po' più recente, fine anni 90, inizio anni 2000. Ascoltiamo Robert Miles con Children e poi i Blackwood con I Miss You, Mi Manchi.

diciamo che questa è una canzone classica disco degli anni 90, Robert Miles, Children, bambini, si ritorna bambini.

0: Sie hören Free Radio, den Radiosender unserer Stadt. Free Radio Consell, immer und nur schöne Musik. Laden Sie unsere Apps aus Ihrem Store herunter.
1: Sì, questo jingle per i nostri amici che ti ascoltano dalla Germania. E sono parecchi. Allora, andiamo avanti con... cambiamo tono adesso, cambiamo battiti, cambiamo un po' tutto. Andiamo con gli AC/DC. Il brano che vi faccio ascoltare questa sera è Given the Dog a Bone. Praticamente è uno di quei brani in cui si può dire gli AC/DC fanno quello che sanno fare meglio. Prendere la vita, le sue tentazioni e le sue complicazioni e riderci sopra con un riff che ti travolge e lo sentirete. È rock puro, sfrontato, ma sotto c'è anche la voglia di tornare a vivere dopo un periodo buio. In fondo gli AC/DC ci ricordano che a volte l'unico modo per affrontare le giornate storte è alzare il volume e prendersi un po' meno sul serio, e hanno ragione. Poi ascolteremo Redefinition degli Infernal e poi, come terzo brano di questo trittico, ascolteremo Nothing Gonna Stop Us Now degli Starship. Ma iniziamo dai grandi AC/DC, Given the Dog a Bone.

Ed eccoli qua, loro sono gli Infernal Redefinition. Ma cos'è che vogliono ridefinire? Vogliono ridefinire la disco music.

0: casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Beh, insomma, dai, basta cliccare, è semplice, ci ascoltate sempre, qualsiasi cosa state facendo. Adesso andiamo avanti, però prima vi dico il nostro numero di WhatsApp, perché chi volesse interagire con noi, come fanno tanti amici, il 378-065-5630, ripeto, 378-065-5630. Adesso ascoltiamo i Boston. Il brano che propongo è Peace of Mind, praticamente la pace della mente. Questo brano nasce nel seminterrato di Tom Schultz, mentre fuori il mondo corre e spinge a competere, lui invece sceglie di fermarsi, di respirare, di cercare un posto tranquillo dentro di sé. La canzone è un invito gentile a non farsi schiacciare dalla corsa del successo e non vivere solo per arrivare primi. Con quelle chitarre

luminose e la voce di Brad Dab, che sembra una carezza, Peace of Mind diventa un piccolo rifugio, un momento di calma in mezzo al rumore. E poi i Bon Jovi con Living on a Prayer, ma adesso i Boston, Peace of Mind.

Living on a Prayer, Bon Jovi, vivendo in una preghiera. Chi è che deve pregare? Sentiamo.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: Questo per gli amici naturalmente che ci ascoltano dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, in qualsiasi posto dove si parla la lingua inglese. Bene, andiamo avanti allora. Adesso vi faccio ascoltare Bob Seger and the Silver Bullet Band con Night Moves, praticamente i movimenti della notte. Questo Night Moves è un ricordo che torna a bussare quando la notte si fa silenziosa. Bob Seger ripensa ai suoi anni giovanili, alle estati finite, ai primi amori consumati sul sedile di una Chevy, tra libertà e ingenuità. C'è dolcezza, ma anche quella punta di malinconia che arriva quando l'autunno della vita si avvicina. Purtroppo è una canzone che non parla solo di un amore perduto, parla del tempo che scivola via e di come certi ricordi brillino più forte proprio quando cala la notte. Dopo di lui, di loro, ascolteremo Bruce Springsteen con Don't Play That Song, non suonare questa canzone. E come terzo brano abbiamo Cher con Emotional Fire, praticamente un fuoco emozionale, sarà dato dall'amore, ma chissà, penso di sì. Ma andiamo avanti allora, Bob Seger and the Silver Bullet Band.

0: Estás escuchando Free Radio, la emisora de nuestra ciudad. Free Radio con Selve, siempre y solo buena música. Descarga nuestras apps desde tu tienda.
1: E andiamo avanti, pilloriamo, continuiamo a pillolare, cari amici. Pilloriamo questa volta con i Dire Straits. Il brano è How Long. Cosa si può dire di How Long? How Long è una di quelle canzoni che sembrano arrivare quando la notte rallenta i pensieri. Mark Knopfler racconta l'attesa, la distanza, quel tempo sospeso in cui non sai se qualcuno tornerà davvero. La chitarra scivola morbida come una domanda che non trova risposta, mentre la voce di Knopfler accarezza più che ferire. È un brano che parla di pazienza, di nostalgia, di quel filo sottile che ci tiene legati a chi amiamo, anche quando non sappiamo per quanto ancora. Poi ascolteremo una canzone simpatica dei Carpenters, Sweet Sweet Smile, ma andiamo con Dire Straits, How Long? È cantreggiante, eh? Senti che termine che ho dato, cantreggiante.

0: te Sidri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
1: Eh sì, cari amici, adesso abbiamo le ultime pillole. Le ultime pillole. Ascoltiamo i Toto con Africa. Il testo di questa canzone non è un racconto realistico, ma un sogno ad occhi aperti, un viaggio immaginario verso un luogo lontano che rappresenta desiderio, nostalgia e ricerca interiore. L'autore del brano ha spiegato che l'Africa del testo è un simbolo, un posto misterioso e affascinante, un richiamo irresistibile verso qualcosa di profondo, un luogo che rappresenta ciò che manca nella vita quotidiana. La canzone parla di un uomo diviso, da una parte l'amore per una donna e dall'altra un richiamo interiore che lo spinge verso un altrove che non sa spiegare. L'Africa diventa così la metafora di un desiderio più grande, di una parte di sé che vuole essere ritrovata. Poi ascolteremo Barry White, What Am I Gonna Do With You, e Christopher Cross con That Girl, e poi passeremo ai saluti. Ma iniziamo dai Toto con Africa.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: E questo è Christopher Cross con That Girl, la ragazza.

Amici, amiche, amici, amici, stavo dicendo amici, le, sì, le micette, anche questa puntata di Pillole di Musica si chiude qui. Vi ringrazio per aver condiviso con me storie, aneddoti, emozioni che la musica sa far riaffiorare con delicatezza. Spero che queste note vi abbiano fatto compagnia, vi abbiano regalato un momento di calma, un ricordo o semplicemente un sorriso. Vi auguro una notte serena, piena di pace e di buona musica. A presto con tutto il cuore, praticamente giovedì prossimo, ancora con le mie pillole, le pillole di Roberto Violato. Ciao a tutti e buonanotte. Rimanete sì su Free Radio, perché adesso c'è Disco Zaira DJ. Ciao ciao a tutti, buonanotte.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo. Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

0: Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.
1: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
2: Free Radio Conselve.

0: Vuoi che moro?
1: Ho avuto una rivelazione, una visione, un'immagine scolpita nella mente, un'immagine di questo.
2: Andiamo bene.
3: New entry.
1: Vieni, ti mostro come funziona.
4: Cos'è da pazzi?
3: Tanta musica nuova, appena sfornata.
5: E io va!
1: Che cos'è, Scott? No, no, è fredda, ghiacciata. Pronto a registrare? Se i miei calcoli sono esatti, ne vedremo delle belle.
6: E ne vediamo delle belle questa sera, ne vediamo tante di belle. Buonasera a tutti, bentrovati. Questo è l'appuntamento con la musica nuova, New Entry, il programma che suona solo musica con meno di 3 mesi di vita. Questa sera qui con voi Sergio al microfono, la nostra Annina non ci sarà questa sera qui con noi, ma noi siamo comunque sempre qui puntuali in diretta dai nostri studi per cominciare questo viaggio, questa avventura nella musica nuova che ci porterà veramente al divertimento per questo lunedì subito post weekend, anzi il weekend continua anche questo lunedì con noi, con la musica e con tante informazioni, tante notizie dal territorio, ma anche tante informazioni dal mondo, diciamo, locale. Benissimo, allora cominciamo subito questa serata con un appuntamento bello, un appuntamento interessante. Cominciamo con un mood un po' più soft, un po' più tranquillo, e cominciamo immediatamente con una canzone straniera. Ci avremo tanta musica italiana questa sera in playlist, ma sempre tanta musica disponibile, circa un centinaio di brani anche questa sera. Cominciamo con Alessia Cara, Norah Jones, I'm in Trouble.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Benissimo, benissimo, abbiamo cominciato questo appuntamento in maniera un po' morbida questa sera, siamo rimasti in un mood, io sinceramente oggi pomeriggio ho fatto un riposino, e quindi avendo fatto un riposino questa sera sono abbastanza morbido, quindi mi va così quest'oggi, mi va così. Allora, di solito facciamo un po' il riepilogo di quelle che sono le canzoni che escono dalla nostra playlist. Questa settimana ne escono poche, ne escono veramente poche, ne escono soltanto 4, quindi esce canzone estiva di Annalisa, Small Town Kid, We're The Frey, Ice Cold Lakes, che tra l'altro è stata anche una nostra sigla di chiusura, e Disincanto di Madame. Ma insomma, tante canzoni escono, tante canzoni entrano, come lo diciamo sempre, veramente tanta la musica nuova, new entry questa sera. E saluto anche il mega direttore galattico che è venuto a trovarmi qui in studio, e ovviamente tutti gli amici che sono a casa in ascolto. E arrivano, cominciano già ad arrivare i primi messaggi, ci sono già i messaggi che arrivano al nostro numero WhatsApp. È arrivato il messaggio di Domenico che scrive: a posto, punto di domanda. Caro Domenico, tutto a posto, anche perché la nostra Nina purtroppo aveva degli impegni questa sera, quindi non è potuta essere presente questa sera, quindi c'è un'autogestione. Questa sera siamo in autogestione, un po' come si faceva al liceo una volta, anche quest'oggi facciamo l'autogestione. Allora, visto che c'è l'autogestione, questa sera tanta musica italiana, cominciamo immediatamente con Mara Sattei e Enrico Nigiotti con il loro ultimo singolo intitolato Sabato Sera. Questa è una canzone molto molto particolare, con delle sonorità molto molto moderne.

0: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Abbiamo ascoltato

Mara Sattei, Enrico Nigiotti che piace molto a una carissima amica che fino a un po' di tempo fa aveva un'attività, un negozio qui in centro a Conselve che è andata a tanti concerti suoi. Saluto Jenny Bazan che ogni tanto ci ascolta e quindi ci siamo ascoltati questo brano. Chissà se ai concerti di Nigiotti va anche Mara Sattei, sarebbe interessante scoprirlo e vederli dal vivo. Cominciamo, questa puntata è cominciata alla grande, abbiamo cominciato in maniera un po' morbida, adesso siamo un po' svegliati e continuiamo questo appuntamento di New Entry con un'altra artista italiana che sta andando per la maggiore ultimamente, ovviamente è in voga da tanto tanto tempo, lei è Malika Ayane, con il suo ultimo singolo intitolato Una Possibilità. Ci saranno tante canzoni italiane, lo dicevamo prima, e ricordiamo il nostro numero WhatsApp per scriverci, mandarci un messaggio, il 378-0655-630, perché vogliamo sentire un pochettino come è andato il vostro weekend, perché il nostro weekend, almeno anche quello di Anna, anche se non c'è, so essere stato particolarmente impegnativo. Il mio è stato condito di pizza, tanto per cambiare, non che io l'abbia mangiata, ma che io in questo caso l'ho fatta. Cioè, abbiamo fatto la pizzata con i piloti a Bagnoli in aviosuperficie e venerdì è stata una giornata intensa, dove venerdì sera mi sono fatto una bella mangiata di pesce in quel di Pellestrina, ringrazio Riccardo per l'opportunità di fare quel bel giro in barca, e dopo ovviamente la domenica è andata a concludersi con un volo di quasi 2 ore, quindi molto molto impegnativo, molto lungo, molto divertente. Il weekend continua con questo lunedì, anche perché ci sentiamo ancora all'interno del weekend con Malika Ayane con Una Possibilità.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: Dunque, abbiamo parlato prima che ci sono un po' di iniziative in quel di Conselve. C'è un'iniziativa molto interessante, patrocinata ovviamente dall'Unione dei Comuni del Conselvano, ovviamente c'è Conselve e Terrassa Padovana, intitolata Ci sto a fare fatica 2026. Questo evento serve, è rivolto ai ragazzi che vogliono valorizzare al meglio il loro tempo attraverso attività concrete di cittadinanza attiva a cura dei beni del proprio territorio. Tra l'altro, questa è un'iniziativa con un percorso riconosciuto ai fini dei punteggi del PCTO per ottenere i crediti formativi, famosi crediti formativi. Si cercano giovani dai 14 ai 19 anni che siano residenti nel comune di Conselve Terrassa Padovana e le iscrizioni sono aperte da lunedì 8 giugno. Quindi www.cistoafarefatica.it, mi raccomando, i posti sono limitati e ci può essere anche un buono fatica di 50 euro, quindi non perdete l'occasione di partecipare a questa bellissima iniziativa, perché abbiamo visto anche lo scorso anno c'è stato un discreto riscontro da parte dei ragazzi e si sono dati veramente tanto da fare. E adesso andiamo ad ascoltarci il nuovo singolo di Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

0: something I want to talk about.
1: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
2: Parrocchia di San Lorenzo Conselve. Interessante proposta di visita guidata al Duomo e al campanile della parrocchia di San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova. Dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16:30, con dimostrazione delle campane suonate a corda. Ricordiamo, ogni sabato pomeriggio dalle 15 alle 16:30 al Duomo della parrocchia di San Lorenzo a Conselve. Non mancate.
3: Bello, le campane di Conselve, le campane. Io mi sento questa sera, mi sento abbastanza suonato come una campana, non so perché. Sarà stato quel riposino pomeridiano post lavoro, non lo so. Però ci può davvero stare. Intanto continuano ad arrivare i messaggi al nostro numero WhatsApp, al 378-0655-630. È arrivato il messaggio del nostro amico Mattia. Ciao Mattia, questa sera sono da solo, non c'è la nostra Annina, siamo in autogestione questa sera. E Mattia ci dice che al progetto ci sto a fare fatica, lui ha partecipato come tutor finita la scuola nel 2019. Bene, vedi che ci sono i ragazzi che partecipano a queste belle iniziative, ci vuole. Noi adesso continuiamo con la musica nuova, con la musica italiana, in questo caso ci andiamo ad ascoltare un brano realizzato da Jovanotti e Alfa. Tra l'altro su questo brano c'è un aneddoto molto interessante, perché Alfa ha dichiarato in un'intervista che lui ha cominciato a fare musica perché aspirava a far musica come Jovanotti, voleva diventare come Jovanotti, una sorta di cantautore, ha seguito un po' le sue orme, e ritrovarsi dopo una pur breve carriera ai massimi livelli, e adesso si è ritrovato a fare una canzone con lui, e per lui è stata un po' una realizzazione di un sogno. Quindi ci andiamo ad ascoltare la canzone nuova pubblicata da Jovanotti insieme con Alfa. Tra l'altro non c'è neanche un featuring, è proprio Jovanotti e Alfa. Buon vento!

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Che bella la canzone di Jovanotti insieme con Alfa, davvero ci siamo divertiti. È molto allegra, è molto estiva, ci fa quasi ballare. E tornando un pochettino a noi, tornando un pochettino alla musica nuova, noi continuiamo questa sera questo viaggio nella musica nuova con una canzone straniera, una canzone di James Hype che ci piace molto e è un po' in tema, in stile con le canzoni che abbiamo già messo questa sera. Stiamo parlando di Serotonin e quindi ce l'andiamo ad ascoltare immediatamente. Serotonin, tell me why life.

0: arancione.
1: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio con Selve.
2: Cioè, praticamente una canzone fulminea questa, è velocissima, è durata davvero davvero davvero poco. Allora, Serotonin, l'avete sentita, sonorità molto molto moderne, molto attuali. E un'altra canzone che è molto molto attuale, che ci andiamo ad ascoltare questa sera, è una canzone di Irama, è una canzone intitolata Cabana, è una canzone che è uscita da pochissimo e tra l'altro ha delle sonorità che secondo me alla nostra Nina non piacciono più di tanto, però questa sera, visto che non c'è la Nina e sono da solo, faccio un po' come mi pare. Questa sera mi sento libero, mi sento free come Free Radio, e quindi andiamo ad ascoltarci Irama con Cabana.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: Oh, vedi che ci sono tanti amici collegati che ci stanno ascoltando e ci scrivono al nostro numero WhatsApp. Allora, ci ha scritto in ordine la zia Carmela. Ciao zia, come stai? Tutto bene? Allora, buonasera Sergio, sarà una bella trasmissione anche stasera. Speriamo torni presto Anna. Cara zia, questa sera sarà una bella trasmissione perché parlerò poco, secondo me. Questa impressione che ascolteremo tanta musica quest'oggi. Quindi sarà bella soprattutto per quello. Ma poi scrive anche il nostro collega della radio, il nostro mitico Roberto The Voice, Roberto Celon. Ciao Roberto, buona serata a te, grazie di essere qui collegato in ascolto. E tra l'altro, di solito il lunedì sera dalle 21 alle 23 ci ascolta sempre un altro amico che l'ho incrociato domenica e mi ha detto: ma lo sai che io ti ascolto sempre, non ti scrivo mai, ma io ti ascolto sempre, perché lunedì sera di solito lavora lui è un ingegnere strutturista, una di queste cose strane, complesse, complicate, e lui di solito lavora molto di sera perché lui lavora con molto con l'est asiatico, quindi fa i progetti, disegni o altro, li manda e fa delle call notturne, serali, per parlare con la Cina e quant'altro. Stiamo parlando di Paolo Scarparo, lo saluto, caro Paolo, è sempre un piacere sapere che sei all'ascolto di Free Radio e soprattutto di New Entry. Quindi noi continuiamo adesso con Lady Gaga, una canzone tratta dall'ultimo film Il Diavolo Veste Prada 2, Shape of a Woman.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: Lady Gaga, non ne sbaglia una Lady Gaga, davvero, la nostra amica Germanotta. Bella questa canzone, l'abbiamo già ascoltata diverse volte qui in New Entry, perché noi lo sappiamo, noi trasmettiamo solo musica che ha meno di 3 mesi di vita in questo appuntamento, che ricordo, tra l'altro, questo appuntamento lo potete riascoltare in replica ogni notte fra il giovedì e il venerdì da mezzanotte alle 2, o ovviamente all'interno della nostra app per smartphone nella sezione replay circa una decina di minuti dopo il termine della nostra trasmissione. Quindi non perdete l'opportunità di riascoltare la puntata, magari, che ne so, vi siete collegati adesso, volevate magari recuperare la prima mezz'ora perché dici: sai che c'è, mi sono collegato ora, mi sono perso la prima mezz'ora, che peccato. Benissimo, allora potete farlo in questi modi. Ma continuiamo con i Pinguini Tattici Nucleari, ritorniamo in Italia, anche se il titolo non è italiano, perché il titolo è mezzo inglese, mezzo spagnolo, sorry, e c'è anche un po' di italiano, scusa, lo sento.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Vedi che sono uno stregone indovino io, lo vedi che sono uno stregone indovino? Ho detto che sicuramente ci stava ascoltando, non ci aveva scritto, mi stava ascoltando e mi ha scritto. Il caro amico Paolo mi ha proprio scritto adesso e mi ringrazia, vedi? Bene, bene, bene. Fa piacere sapere di essere a casa vostra, nei vostri smartphone, nelle vostre auto, nei vostri player, perché anche con Alexa o altro si può ascoltare Free Radio con Selve. Ma, ovviamente è un piacere sapere che siete in tanti, anche se non scrivete, perché siete veramente, veramente, veramente tanti. Dunque, abbiamo un attimo parlato di quelli che sono gli appuntamenti, i modi per riascoltare la puntata di New Entry, ma dobbiamo ovviamente ricordare chi segue dopo il nostro appuntamento, perché dopo il nostro programma, al termine di New Entry, da mezzanotte alle due, c'è l'appuntamento con Musica Ritrovata, la replica del programma del nostro Paolo Renzi insieme con Valentina Magagna, che ci faranno fare un bel viaggio all'interno della musica passata. Ma ovviamente noi... oggi non trasmettiamo New Entry musica passata, trasmettiamo solo musica nuova. Quindi adesso facciamo contenta la nostra Annina, che secondo me, nonostante gli impegni di questa sera, sta ascoltando, perché io ho questa sensazione, e quindi le faccio ascoltare la sua cantante preferita del momento, che è Ray, con un pezzo che lei sicuramente canterà a squarciagola, perché la conosco. I Know You're Hurting.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consente.
1: Oh, l'abbiamo ascoltata questa canzone lunghissima ma bellissima di Ray, e devo dire che più l'ascoltiamo e più ci piace, più ci fa divertire. Dunque, grandi lavori qui sotto banco con la direzione della radio, col direttore. Questa sera stiamo lavorando alacremente per voi, come si suol dire. Bene, noi continuiamo con la musica italiana invece, con Santa Marea. E questa è un artista nuovo. Non ci si ama solo in primavera, giustamente, ci vuole anche l'estate, l'inverno, tutto, anche l'autunno, perché no? Non ci si ama solo in primavera, Santa Marea!

0: State ascoltando Free Radio. Sempre e solo bella musica.
1: Oh, abbiamo ascoltato Santa Marea, questo artista emergente, questo artista nuovo che ci piace molto. E adesso invece vi propongo di andare a fare un viaggio alla notte della Taranta. Ormai l'abbiamo definita così, questa è la canzone della notte della Taranta. Ci andiamo ad ascoltare tre ragazze, perché le definirei ragazze oltre che artiste. Stiamo parlando di Serena Brancale, Levante ed Elia con Al mio paese. E questa farà ballare tutta l'estate, veramente davvero tutta l'estate. Sta andando alla grande nelle programmazioni in tutte le radio, ma anche in TV. L'ho vista spesso, l'ho sentita spesso questa canzone. Quindi è una canzone che noi abbiamo tirato fuori il giorno stesso praticamente che è uscita. E come sempre, New Entry è un po' il precursore di tutte le altre emittenti. Al mio paese.

0: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Abbiamo parlato prima del weekend, un weekend un po' lungo questa settimana. Ho accennato un po' a quello che ho fatto venerdì, cominciamo a spiegarlo un po' bene, perché anche se lo spieghiamo sul tardi questa sera, venerdì è stata una giornata, ovviamente mezza giornata di lavoro, perché io faccio mezza giornata il venerdì d'estate. E il pomeriggio, dopo pranzo, subito ho preso l'aereo, sono andato a Montagnana a trovare il mio meccanico di fiducia, che saluto, Gianni, e poi ovviamente ho fatto un po' di rifornimento plano pronto per la domenica, per il volo di domenica. Rientrato, sono tornato a casa, ho preparato gli impasti perché dovevo sfamare circa 30 persone in quel dell'avio superficie di dominio di Bagnoli, a Bagnoli, i soci dell'associazione Ali di Bagnoli. E poi dopo gli impasti, venerdì partenza in barca con Riccardo, e siamo andati io, Riccardo, con la Chiara, la sua ragazza, con il mega direttore galattico, la nostra Evita e la moglie del mega direttore. Siamo andati a mangiare un po' di pesce a Pellestrina, ci siamo divertiti, abbiamo passato una bella serata. Tra l'altro venerdì c'è stata anche la Conselve in Rosa qui a Conselve, e c'è stato il nostro Paolo Renzi all'arrivo con l'impianto della radio, è stato impegnato lì e so che sono stati veramente in tanti. Poi sabato è stata una giornata un po' più relax, perché sabato la mattina sono andato a farmi la camminata, una tirata devastante su Rocca Pendice con l'amico Luca, quindi un bel trekking fatto bene. Sono andato a vedere anche la cascata di Schivanoia, molto bella, vi invito ad andare a vedere quei bellissimi posti. E sabato poi c'è stata la pizzata, quindi dal pomeriggio già in avio superficie a predisporre il forno, le cose e cucinare le pizze per tutti gli amici. Questo è stato il mio sabato, che è terminato tardissimo tra l'altro, e domenica è stata una giornata abbastanza devastante. Non sono andato in piscina né sabato né domenica, però sabato ho fatto sport comunque. La dieta prosegue bene, prosegue benissimo, e allora noi andiamo, dopo vi racconto la domenica, andiamo ad ascoltarci Steven Sanchez con Chuck the Money.

0: Free Radio.
1: Giro di boa, siamo arrivati già alla metà del programma di questa sera. Stavamo parlando prima del weekend, la domenica ve la racconto un po' più tardi. E intanto vi volevo un attimo ricordare che Free Radio è presente all'interno del Summer Pra. Siamo presenti con la nostra casetta centrale, proprio vista palco, la nostra casetta bianca all'interno del Summer Pra. Lì nella nostra postazione troverete un po' di informazioni su quelli che sono i nostri programmi, le nostre attività, ma soprattutto c'è un continuo ripetersi, diciamo, della lista dei programmi che vanno in onda su Free Radio, sulla nostra TV, e soprattutto potrete trovare anche la nostra Evita, che trasmetterà in diretta venerdì da lì dalle 17 alle 19. Quindi non perdete l'occasione di ascoltare Happy Hour direttamente dal Summer Pra, che lo sappiamo è cominciato il weekend scorso, è stato un weekend abbastanza impegnativo per i ragazzi del Summer Pra, e ricordiamo che la nostra Nina è sempre presente, sempre attiva all'interno del Summer, con la sua maglietta giallo fluo, a correre in giro a destra e a sinistra, a farsi 50.000 passi coi palmari per prendere le ordinazioni del mangiare e del bere. Brava Nina, bravi ragazzi del Summer Pra, complimenti a loro per questa iniziativa davvero davvero bella. Noi ci siamo e questo è il terzo anno che siamo presenti al Summer Pra, ci fa sempre davvero tanto tanto piacere esserci ed essere presenti lì. Dunque, continuiamo con la nostra musica nuova, continuiamo con i Take That, questa band che abbiamo scongelato direttamente per voi. You're a superstar.

0: Questa è Free Radio.
1: Eccoci, rieccoci qui dopo questa bella canzone di Willow. Allora, abbiamo lasciato, avevo lasciato prima un attimo in stand-by, in sospeso, il racconto della domenica, visto che ci raccontiamo un po' il weekend anche qui a New Entry, questo programma che trasmette solo musica nuova. E ovviamente la domenica è stata una domenica un po' particolare, perché è stata una giornata di riposo, come dicevo prima, per quanto riguarda il mattino e il pomeriggio, e poi il pomeriggio ovviamente siamo andati ad allestire la casetta, perché gli impegni che ci hanno costretto un pochettino lontani dal Summer Pra non ci aveva permesso di allestire la casetta, ma dopo aver allestito la casetta ci siamo ritrovati in quelle dell'Avio Superficie per un volo bello, lungo, interessante, divertente, e soprattutto in compagnia di una ragazza che tra l'altro ci sta ascoltando in questo momento. Saluto Elisa. Mi ha fatto davvero piacere poter condividere con lei questo volo, anche perché sono state quasi 2 ore molto molto intense. Questa ragazza sta studia, è giunta praticamente quasi alla conclusione del suo percorso di studi all'Istituto Aeronautico Marconi di Padova, e quindi ho suggerito lei di preparare, diciamo, la pianificazione di questo volo. Ha pensato bene di girare mezzo nord-est, e questa cosa mi ha fatto davvero davvero tanto piacere. Siamo andati fino a Caorle con l'aeroplano, facendo tutta la rotta che aveva predisposto lei. Brava, ti devo fare i complimenti anche in diretta in radio, perché hai veramente fatto una bella pianificazione, mi è piaciuta davvero tanto, e anche le rotte le hai prese giuste, le prue le hai prese giuste, brava brava brava. E quindi siamo andati prima a Caorle, abbiamo fatto un classico touch and go, ossia appoggiato il carrello a terra, e poi siamo ripartiti, e poi siamo andati a vedere da vicino, con dei bassi passaggi, l'aeroporto del Lido di Venezia, che è un aeroporto storico, forse uno dei più belli aeroporti che ci sono in Italia, qui con vista laguna, vista San Marco, davvero davvero bello. E poi ovviamente siamo andati a vedere l'aeroporto di Padova col sorvolo su Prato della Valle, il Santo e quant'altro. Davvero ci siamo divertiti, è stato molto bello. La sorpresa finale però qual è stata? Che non era prevista in realtà, perché era previsto un volo con lei fino a Padova e poi rientro a Bagnoli. È stato che ad attenderci al ritorno su Bagnoli c'era il presidente di Ali di Bagnoli, Osvaldo, che saluto, che ci aspettava praticamente pronto a decollare, ed è decollato, e abbiamo fatto una mezz'oretta, credo, giù di lì, di volo in formazione, un po' come fossero come le frecce tricolori, non so se avete presente. E quindi anche per lei è stata un'esperienza sicuramente nuova, sicuramente un'esperienza quasi unica, mi verrebbe da dire, di poter vedere un altro aeroplano a pochi metri di distanza. E queste sono le cose che ci piace fare alla domenica. Grazie, grazie Elisa, ti aspetto quando vuoi, passa a trovarci anche qui in radio a Conselve, oppure a Bagnoli in Avio Superficie, ti aspettiamo. Ovviamente ne abbiamo parlato prima del Fly Party del 27-28 di giugno, siamo lì, ti aspettiamo, anche perché gli appassionati di aviazione non sono tantissimi, e quindi quando c'è qualcuno che è appassionato, è bravo e studia anche questo argomento, fa sempre piacere coinvolgerlo nelle attività. Grazie mille. Allora noi continuiamo con un'altra canzone nuova, lo ricordiamo, New Entry, solo canzoni che hanno meno di 3 mesi di vita, con Young the Giant, con Evergreen.

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: Giustamente, giustamente ci scrive Elisa, ci manda messaggio dicendo grazie di avermi salutata, grazie dei complimenti. I complimenti si fanno solo se sono meritati, solo se sono meritati. Va bene così, va bene così. Continuiamo questo viaggio nella musica nuova, nella musica che ha meno di 3 mesi di vita, fino alle 23 puntuali qui all'interno dei nostri studi in diretta. E dobbiamo dare il benvenuto qui in studio a un nostro carissimo amico. Parliamo ovviamente del nostro amico Antonio. Benvenuto, benvenuto Antonio, benvenuto, benvenuto, benvenuto. Ogni tanto lui passa a trovarci, questa sera è arrivato anche lui. La radio questa sera è movimentata, è passato anche il nostro Roberto Violato qui in studio prima insieme con la figlia e il mega direttore Galattico. Insomma, tanta gente è passata a trovarmi questa sera in questa serata di autogestione, lo diciamo perché ci stiamo autogestendo, non c'è la nostra Nina, ma la nostra Nina tornerà sicuramente, spero già da lunedì prossimo. Noi adesso continuiamo con la musica nuova e andiamo in un mondo un po' più rock moderno, indipendente. Loro sono una band che ha fatto faville, veramente faville. Hanno aperto il tour dei Muse, sono in Nothing But Thieves con questa voce di questo cantante androgino, si potrebbe definire così, Connor. E allora ce l'ascoltiamo con il loro ultimissimo singolo intitolato Evolution.

0: Free Radio.
1: Giustamente è arrivato Antonio, mi piace ricordare anche quello che fa Antonio, perché è una bellissima cosa. Allora, Antonio è uno dei volontari del rifugio per gatti di Tribano, che è situato verso San Luca, ok? Giusto per chi non fosse della zona, insomma, in una località, diciamo, di campagna, se vogliamo. E lì nel rifugio per gatti di Tribano ci sono circa 200 gatti, vengono accuditi dai volontari, Antonio è uno di loro. E soprattutto mi piace invitare magari i nostri ascoltatori e le ascoltatrici che ci ascoltano a magari adottare non un gatto di razza, non prendere un gatto di razza o altro, ma prendere magari un gatto che è piccolino, magari che quindi si adatta meglio a una nuova vita, e passare magari da loro al rifugio per gatti di Tribano per trovare il prossimo compagno di vita, perché potrebbe essere veramente così, perché fra gatti, cani e anche gli amici che fanno i volontari all'interno dei canili, insomma, lo ripetono spesso: adottare un animale spesso ti salva la vita o ti aiuta a vivere meglio, perché hanno tanto amore da dare, tanto da condividere, e per noi saranno magari un pezzo della nostra vita, per loro noi siamo tutta la loro vita. Quindi è importante provare ad adottare un animale. Io in passato avevo dei gatti, anche loro adottati, quindi non parliamo di gatti di razza, e devo dire che facevano davvero tanta tanta tanta compagnia. Adesso noi continuiamo con Charlie XCX, Rock Music.

Rieccoci in diretta. È finita la canzone. Non so perché è finita, durata 1 minuto e 51, fulminea. Stavamo chiacchierando qua in studio e siamo andati un po' fuori giri. Ogni tanto capita. Va bene. Cari amici, cari amiche che ascoltate New Entry, vi ricordiamo l'appuntamento con la replica giovedì notte, fra giovedì e venerdì da mezzanotte alle 2. E questa che state sentendo di sottofondo è la nostra base, che poi diventerà la nostra sigla di chiusura. Ci andiamo ad ascoltare adesso gli One Republic con Need Your Love.

0: Free Radio Conselve.
1: Vedi, gli errori si fanno una volta, non si fanno più. Si tiene d'occhio bene il timer adesso, perché sennò si sgarra. Dunque, piccola comunicazione di servizio, interessante magari per chi ama la musica o altro, per la prossima estate, non quest'estate, ma la prossima estate, ci sono sempre quei due biglietti dei Pinguini Tattici Nucleari allo Stadio Euganeo da vendere, quindi potrebbe essere interessante. Chiunque volesse comprare due biglietti per la zona Prato del concerto dei Pinguini Tattici, ci contatti o mi contatti, perché sono ancora disponibili. Ma tralasciando questa piccola comunicazione di servizio, noi ogni tanto a New Entry parliamo anche di sport, di quello che è accaduto nel weekend, e una cosa importante che è accaduta questo weekend è sicuramente la prima vittoria in rosso di Sir Lewis Hamilton. Finalmente la rossa ha vinto nel circuito di Barcellona, e questa è una bellissima notizia, vuoi perché la Ferrari, grazie anche all'Aduo, che è una sorta di regola che gli ha permesso di sviluppare ulteriormente il motore, vuoi perché comunque è stata una gara impeccabile da parte dell'inglese. Devo dire, bellissima soddisfazione per lui, e soprattutto bellissimo vedere anche Lewis Hamilton, che ha vinto 7 mondiali di Formula 1, commosso sul podio. Questa cosa veramente ha scosso un po' gli animi dei ferraristi, ma non solo dei ferraristi, probabilmente anche qualcuno che tifava Hamilton in passato alla Mercedes probabilmente sarà stato felice per lui vederlo tornare sul gradino più alto del podio. Questa è una bellissima cosa. Bello anche i festeggiamenti, si sono lavati letteralmente di champagne tutti, e bello anche le congratulazioni del suo compagno di squadra Charles Leclerc, e che dire. Speriamo che ci siano altre vittorie all'orizzonte. Intanto noi continuiamo con Olivia Rodrigo con The Cure.

0: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Vedi, cioè, manca la nostra Annina, manca lei, manca anche la parola, la parolina da dire in diretta questa sera. Evidentemente la nostra amica Raluca non si è collegata questa sera, o magari è collegata, non ce l'ha scritto. Scrivici, scrivimi Raluca, scrivi se ci sei. È così, così, questa sera va in questo modo qua. Intanto ricordiamo il nostro numero WhatsApp a cui potete mandarci i vostri messaggi, scriverci, magari salutarci, perché veramente manca poco, poco più di un quarto d'ora al termine di New Entry. 378-06-55-630 è il numero a cui potete scrivere messaggi, WhatsApp, vocali, foto, ricordi, potete fare di tutto, potreste anche chiamarci in diretta addirittura. Quindi non perdete l'opportunità di contattarci e intanto adesso noi continuiamo questo viaggio nella musica nuova andando a scongelare un'altra artista che negli anni fine anni 90 davvero spopolava con una canzone che era in rotazione ovunque, stiamo parlando di Shania Twain, con il suo ultimo singolo, sì, perché anche lei continua a fare musica nuova, non solo Madonna, non solo gli artisti tipo, che ne so, il buon Bublé ogni tanto lo scongeliamo anche lui, anche lei continua a fare musica nuova e ci presenta quest'oggi Dirty Rosie.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Oh, adesso, dopo aver ascoltato un po' di musica allegra, spensierata, un po' di generi anche disparati, adesso andiamo a farci un giretto nella musica rock, quella un pochettino più tosta, anche se comunque è italiana. Adesso ci andiamo ad ascoltare un trio, un gruppo di ragazzi milanesi, loro sono i Ministri, parliamo di Dave, Federico Dragogna e Michele, che sono praticamente questa band, questo gruppo indie, perché loro si definiscono proprio così, che fanno musica alternativa, musica rock alternativa, e tra l'altro sono stati anche qui a Conselve all'Extempora Festival, quando fra gli organizzatori dell'Extempora Festival c'ero anch'io, ero uno dei capofila dell'Extempora, e quindi me li ricordo bene, li abbiamo conosciuti, sono stati qui, e quindi c'è un po' di conselvanità anche nella loro esperienza musicale. Dunque, Ministri, gente che si ostina a vivere.

0: Sente e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
1: Abbiamo anche la lingua veneta, abbiamo anche la lingua veneta nei nostri jingle, che bello, che bello. C'è già tanta gente che si ostina a vivere, tanta gente, anche qua con Selve ne abbiamo di gente che si ostina a vivere, ma va bene così, va bene così. Dunque, cari amici, cari amiche che ascoltate New Entry, stiamo viaggiando velocissimi verso la conclusione di questo appuntamento, che lo ricordo sarà alle 23, e non posso non ringraziare intanto tutti quelli che sono collegati, perché davvero siete tanti, e sempre di più Free Radio cresce, cresce, e continuano ad arrivare anche i messaggi al nostro numero WhatsApp. Vediamo un po' chi ci ha scritto, perché continuano. Mi scrive Carmela, la zia. Forza Sergio, anche stasera è andata bene. Dai, sì zia, è andata bene, sta andando benissimo e andrà ancora meglio quando sarò a letto, perché sono veramente esausto, ho passato un weekend davvero tanto impegnativo. Ma non è ancora finita, perché abbiamo ancora una canzone da ascoltare, poi avremo la nostra sigla di chiusura e quindi ci andiamo ad ascoltare Niall Horan con Dinner Party!